namso ngare ngune shibi na namgyu lege nyok ta da yang men chwe nyu su din che yu du zamba sim na le ya su na la so pe me de we no ma go chi yong ki ta din che che gup su da su su sim de ma ne le phya che do khuyo zang ma ji ge chwe da ri ju da din che ji ge khuyo che le ya cham cham chi bi na ta ji sing sing gi sing kan di ne le ne le phu ta da che sim bi ne ba xian da ne le ri ni xian che che xi wo ge tu ci da sim di ne le ren xin du ji du ren na ji du le xi zang da nan ju ne che ji sa ji ge ne le bi ne le khuyo zang ma xi jun ge di gen chuan che bi ne le sim bi ne le xi lu da ya te le ya pian bi ne che xi du sing ge

Ningji mebe tonne kurba deri. Nara zoele, tezo mebe tonne lui zingwa chi zingyuri. Nobuzo, nara zo gemu geyadi zogres lobtu marima. Nyandungu toyadine, changa kesi mwari. Kesi lunga chaje samba de lamdru mo yukhine. Di nara zoele.